0: organico come il sorcarco della nevasandra unitaria di Tom. Se le lezioni con la dei che stanno dipendono a tardi, a loro va bene così li prendono a tardi, a loro va bene.
1: Poi la lì a borghia di la

0: ispitali sono spostati sulla settimana.
1: Sono carino, sono spostati sulla settimana.

primo del candidato alla Rosario, che ha fatto il partito, ora con un partito in cui devo poter passare alla stessa parte, che lei si può fare, sai, non è giusto. Avremo un partito in cui devo andare, anche perché gli altri non sono abbiamo bisogno di una base che sono ancora di tanti spettatori che restano e cantano ancora un po', ho sentito che non sono andato a cantare un pareggiato con esatto di sempre che la sua vita, ho sentito che non sono andato a lui, ho sentito a ricordare che non è vero che sono andato a lui, ho sentito Thank you.

voce. Chiesto di lato e danno le voce. Mi madre era diretta, non puoi presentarmi per un certo. Guardi la mappa, non mi ho

basta, sapete le scuse nasali, così sapete di mia risolto io di dire cosa mai cotiu. Se cade per la strada la cavalli, perché per il pozzo si andava per il proprio grado dello stato di cosa, sapete di dire di parlare a sto carto o letto, per il parlare o sarà,

questo messo un team di saluto a voi cosa, però ti scopri anche di una voi come lei per cucina di te, a te, come cucina. Sasa Coronado, anche il governo che abbiamo visto tutto il blocco per quanto fai la casa, ma ti faccio con la spinta, e adesso io che il rapi per i tipi, americana come Dallas, non lo sanno se non c'è. Ma come sono in mano, posso con lì così, e vedo io che spegni a strillare il team su Nile, ora che un team su Roma, perché cavo, che ci vuole solo un tipo, per visitare, spesso non esco, visita a casa, ma non cavo, ma poi lo sanno. E su quel paio, tu i tuoi visi, per sempre che parte su un lago, faccio con la spinta, su casa, con chi avete, mi fai questa caracchina, dico, ma ti scontate un po' di lì, cos'è? E se non ti vuoi tutti quanti prendere una buona idea, per il suo, se l'americano, bel giù, che l'americano, si è tornato a stare.

0: se stanno praticando a parlare come un campo di questo perché si pensano in modo di altri che è portato a noi quando è già detto cosa sono a fare tutto e un paio di noi che sarebbe di noi a qualcosa sono cosa non c'è però la mia parte del posto che c'è quello di dove in dai che sono così mangiare qua c'è un po' di cosa la pari non ho da solo c'è la sua metà su pesata posso trovare a fare una sua metà su una sua parte che si stanno a rubare pausa mi stanno a fare a poter raccontare il bumino
1: che ti vuoi che ti vuoi da Gue se gue se gue

anima pensate che potrebbe guardare, però questa roba è una cosa che non si può fare. Perché la pensate che era male per lì, con tutto, ma lì, di tanto, ma tu, pani, trasformato la tavola,